0: RD1 98.5 de Zárate a todo el mundo.
1: Chi vive da star, che muore per caso.